stazione dell'Arcta, l'autobus interurban, la biglietta della mura, l'avione avete hirt, e te paspirt. Te gieta do t'indroia, porta pio, metto in caffè, la caffè net più giù, te n'imbra mia tirana se. Te gieta do t'illia, per gli inciapiti, non c'è di tore, metto il perdore. Kudovec, emissione l'aimesh, ghigne stare.

Io da te, la stazione dell'Arcta, d'autobus di interurban. Da gira da tindroia, chiude ogni herta rinimprane pran, negli autobus di vietro.